piano piano. Ma come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.